0: 101 Radio. Radio. Radio. The Pulse of Josie.
1: Try. Try. Try. Hey, Thixo Nofefa, sikhona izinto bendizenza, khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, Thixo Nofefa, sikhona izinto bendizenza, khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele iyeza, umthandazo uzosebenza, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna nigide ndixhenze, umthandazo uzosebenza.

okay, chitlo no fefa, sikhona izinto bendizenza, khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, chitlo no fefa, sikhona izinto bendizenza, khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini, okay, bafuna ndisele iyeza, umthandazo uzosebenza, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini, hey, bafuna ndigide ndiqhenze, umthandazo uzosebenza.

e jwalo re di man of the match di superhero e seng superhero e tloetseng bo Spectreman ke ra ditering tsa nnete dinganga thotsa mnate fela bona.